0: Lavao, tchuhu, tassi lavao, ilo unei fa amoe moe. Mail fa manuia, mol fa eritise, mol fa moli, atiti, atalanga, hip hip. Ole ale ngō, le fale ofu o matua.
1: That's why.
0: Yeah, nasa moa, wa fa fonga mai stasi o rupu fa lele le sunga a titi a talanga tuli au pupu. Yeah, ai mese na yono tua a, lo fa peon tau tua sa moa, lo papa au Hawke's Bay, Hastings. Yeah, ai mese foi, yeah, o lo fa peon a fa lele pea lau fua. Yeah, e ala I tau tuanga ese ese. Yeah, manuia lava o e titi a talanga. Yeah, manuia pea o faiva, so I fua mai manuia. Ia fa so I fua. Il nasa mo. Ia o le tama mai vai monga. Ia mfa sale le anga. Ia pio na I fa funga mai ai le matango fie o lan sa sa e ala I fai va ese ese. Ia na ui mai ai mai o fa manuia le tua. Ia fa pio ntu la I mai ai ustasi tau tua matua e ka le sia. Ia mai se sa mo. Ia vi ia lava le li. Lea ua, suli mate minu te te aile iwa. Ia, whaaftai lau whaatasi mai le tāwhale aonga ole lumanai. E nea stofi aso sfutolu o kusolua felua sfuluono.

Jalofo? Jalofo? Jalofo? Jalofo? Jalofo? Jalofo? Jalofo? Jalofo? Jalofo? Jalofo? Jalofo? Jalofo? Jalofo? Jalofo? Jalofo?

le watashi minute ma le afa o te ai le tula sumalua o ni tai au vi ele tu o tato o yomu foli ni as fau as fraile nei le aso sumalfa o kuso lua fe lua sumaleono pese atu le tu rei beibei ma lua papa